0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Trabajando, manejando o simplemente en modo relax.